makaja burjasi ken darati man bi dina itamori sati di mori itamori wabidi bidi wabadak badak wabantum bantum wala rakum bantum

Ma che fa più giocchi a maggio e abbassa mai. Vabbè, è tutto mai. Tu e allora che non lo paghi, io non mi faccio un friai. A te allora che un friai, un friai, che non capisci, un dorso, per il mamma e sarnale.

di joy ala jamat lamin ja sama waji ci betwar dakar na jaay ndey mari ma ci cote par gey brim gey binta jaay al gey brim gey binta jaay magi tek wari jaw fay sa kumba ise jey ibrahima ibrahima yasin lañu dippe.